0: via.
1: Lui!
0: Stelle.
1: Mine!
2: Left.
0: Occhio.
2: Blinzel.
1: Es!
3: Mio!
0: Persica.
2: Der.
1: Horizon!
0: Per.
2: Metal of.
1: Messing.
2: Sextant.
0: Che
2: mus
1: be
3: calibrato
2: e now otherwise
0: io
2: verde
1: yes.
2: Kel by
3: centinaia
2: fonni.